0: solo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Nye.
1: Ja tardes!
3: Amb l'Enric Font
1: a RAC 105.
4: Si a una festa vols triomfar,
5: claro,
4: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
6: Toma!
1: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina i dale